0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: troppo bello.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.
3: Stare con

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna dell'estate piena in Emilia-Romagna, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto gran caldo, temperature che nuovamente arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Però mercoledì situazione che cambia, arriveranno dei temporali soprattutto nella seconda parte del giorno, da ovest verso est, a fine giornata raggiungeranno anche le coste adriatiche e porteranno finalmente aria più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Non ho capito, ero distratto. Come funziona il tempo? Qualcuno mi può dire? Stavo facendo altre cose in questo momento. Quindi sono arrivato veloce e non sono riuscito a capire bene quello che stava raccontando Paolo Corazzon. Buongiorno, bentrovati intanto su Radio San Marino. Io sono Mirko Zani e come sempre ho il piacere di accompagnarvi in queste prime due ore della giornata, quelle che vanno dalle 6 alle 8, raccontandoci più o meno le cose che ci sono accadute, cercando comunque, come sempre, il nostro scopo primario è quello di strappare un sorriso, anche andando a leggere le notizie che troviamo sui giornali. Il tutto, come sempre, viene condito ampiamente dalla bellissima musica della radio che senti, con le novità e i viaggi nel passato. Abbiamo dei viaggi nel passato incredibili che ci riportano a riscoprire delle vecchie sensazioni o delle bellissime dei ricordi, soprattutto perché lo diciamo sempre, noi siamo abituati a legare ai ricordi la musica in particolare. Bene, si parte subito, torna Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e questa è soltanto la prima. Estate.

0: 1995, siamo tornati indietro di un pochino, però insomma dai, bella canzone, fa sempre piacere ritrovare Prince la mattina subito mentre si sorseggia un caffè. Io immagino che in questo momento saranno suonate le sveglie, perché che ore sono? Sono le 6:10 più o meno, grosso modo, e quindi dai, molte sveglie saranno suonate, altri magari staranno andando verso la branda. Noi ci in termine militare, branda, non hai capito perché nei militari non si poteva chiamare letto? Assolutamente no, ma ti punivano, ti dicevano guarda, quello non è un letto, quello è una branda, rifare la branda, oppure mettere a posto, metti in ordine la branda, oppure disfare o rifare la branda. Non ho mai capito perché, per tutto il resto era uguale, più o meno. No, anche il pasto era il rancio, che a me sapeva qualcosa di, è vero, se no, dava di rancido più o meno, che non era, a parte il fatto che, insomma, non sono, non avete mai sentito dare una stella a una mensa militare, voglio dire, no, è vero, se no, a parte quella degli ufficiali, mensa ufficiali, devo dire, a me è capitato una volta, per sbaglio, di riuscire a mangiare dentro la mensa ufficiali, e posso dirvi che non è la stessa cosa. Insomma, in mensa ufficiali si mangia decisamente meglio. Però, insomma, voglio dire, la mensa di truppa, io parlo dell'esercito italiano, non voglio entrare in conflitto con nessuno, parlo dell'esercito italiano. Però, insomma, le stelle non ne ho viste.
1: Ti ho sentita comunque tremare, e provavi a non farlo vedere, e di colpo.

La cintura dal 2018, Alvaro Soler nel mattino di Radio San Marino. Allora, voi sapete che la conquista dello spazio, sono stati scritti dei romanzi, gente proprio si è immaginato cosa ci fosse al di fuori del nostro pianeta, cercando di conquistarlo con quello che aveva a disposizione. Allora, tornando al 1500, in Cina ci fu un ufficiale di nome Wan Hu che decise di legare 47 petardi. Quelli aveva Porello, che deve fare? Cioè, voglio dire, mica era stato inventato ancora il combustibile. Allora, 47 petardi a una sedia per viaggiare nello spazio. Poi a un certo punto chiamò i suoi servi e disse: a questo punto dovete accenderli. Li fece accendere tutti in una volta sola, dai suoi servitori appunto, per poi essere avvolto in una massiccia nuvola di fumo, scomparendo per sempre. Ora, aveva in mano anche i disegni dell'epoca, che aveva in mano anche due aquiloni. Hai visto mai che deve fare delle virate improvvise? Girava l'aquilone a seconda, li usava, però intelligente, voglio dire, no? Perché li girava a seconda della traiettoria che doveva prendere. Comunque, quando la nuvola di fumo si è diradata, finalmente non l'hanno più trovato. Io non so se hanno trovato gli aquiloni bruciacchiati o hanno trovato la sedia, però quello che è successo è che lui, di lui, non si sa più niente. Cosa so?

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Lily Allen, la stessa di, che mandava fare, va bene, insomma, qui è Smile dal 2006 su Radio San Marino. Allora, voi sapete che a Rimini ogni anno si elegge la mamma più bella ed è una cosa, è un evento veramente, sta diventando sempre più importante e fa vedere, insomma, che anche tra quelle che non fanno necessariamente televisione, cinema, ci sono anche delle bellissime donne, delle bellissime ragazze. Allora, la 33enne che ha vinto quest'anno si chiama Laura, dico bene, e lei di mestiere fa lavora in campagna. Va bene? Allora, al posto delle scarpine di cristallo ci sono gli stivali sporchi di terra. Quando rientra non ha la carrozza ma un potente trattore e oltretutto è mamma proprio a tempo pieno. Credo che abbia due figli, dico bene? Penso che abbia due figli. Ha 33 anni e lei lavora dalle parti, è di Cassano d'Adda, Milano, ed è la nuova Miss Mamma italiana, incoronata in quest'ultima finale del concorso andata in scena proprio ad agosto qui a Rimini. Ed è una cosa veramente straordinaria, bellissima, perché pare due cose completamente lontane, no? Le passerelle e la campagna sembrano due cose, quasi un ossimoro, è vero sì o no? E invece non è assolutamente vero, insomma, qualsiasi lavoro può dare anche delle belle soddisfazioni nel campo lavorativo, ma soprattutto ci possono trovare anche delle ragazze straordinarie. Adesso arrivano Giuli e Biagio Antonacci.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Giulia Biagi Antonacci con l'ultima canzone. Adesso invece andiamo a sfrucugliare dentro al baule delle novità di questa settimana di Radio San Marino, cioè andiamo a vedere una delle nostre new play. Arrivano Alfa e Gigi D'Alessio con una canzone che celebra il legame dissolubile fra due città di mare che sono Genova e Napoli, che pur distante geograficamente condividono la stessa anima e la stessa passione e un profondo senso di appartenenza. Genova e Napoli è il titolo della canzone.
1: Ascolta.

Bellissima frase, finché c'è solo il mare che ci può separare, nulla ci dividerà. Questa è molto molto bella. Erano Genova e Napoli, le due città di mare, cantate da Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana tra le nostre new play di Radio San Marino, perché lo sapete, la bella musica passa prevalentemente da queste parti. Non sapevo. Beh, figurati. Tutte le volte che parlo di bella musica arrivano gli zufoli. E vabbè, è normale. Diamo un'occhiata più da vicino alla giornata di oggi, che è martedì 8 settembre, è il 251esimo giorno dell'anno, appartiene alla 37esima settimana e alla fine del 2026. Mancano soltanto 114 giorni, mentre quanto mancherà a Natale? 107 giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno, natività della Beata Vergine Maria, San Sergio I, Sant'Adriano di Nicomedia e San Tommaso da Villanova Vescovo. Che cosa accade oggi nel mondo in questa giornata dell'8 settembre? Allora, nel 1930 lo scotch entra in commercio, non parliamo di niente di bevereccio, è proprio il nastro di quello che viene chiamato nastro adesivo, si può anche abbreviare chiamandolo scotch. Io pensavo fosse un termine dialettale, scotch, voglio lo scotch, invece no, proprio si può chiamare anche in questo modo. Poi nel 1966 invece in televisione parte il primo episodio di Star Trek, mentre i nati in questo giorno, nel 1925 nasce Peter Sellers. Io qui potrei dirvi che era un tennista, che era un canoista, che era un famoso giocatore di backgammon perché è nato in Inghilterra, però è un attore meraviglioso. Chi di voi non ha mai visto almeno un episodio della Pantera Rosa? Qualcosa di veramente straordinario. Lui era l'ispettore Clouseau della Sûreté. Va bene? Cosa meravigliosa. Per lo sport, invece, nel 1968 nasce Roberto Di Donna, che è un famoso giocatore di pallacanestro. È un pallacanestro. Questa volta ci ho preso. Questa volta ci ho preso, assolutamente. Va bene, ha partecipato a 4 Olimpiadi, ma solo in quelle di Atlanta 1996 è salito sul podio. Poi nel 1974 nasce Susanna Bonfiglio, che è una scrittrice, è stata anche lei, però aveva il vizietto di giocare a pallacanestro, riusciva, perché l'hanno beccata in ufficio che buttava le pallotte di carta dentro al cestino e non ne sbagliava una. Ha detto: "Senti, abbiamo la squadretta giù dell'azienda se viene a giocare con noi", e quindi ha provato. Arriviamo alla Summer Compilation, Bruno Mars con On My Soul, poi Jovanotti, Ragazza Magica, ma si parte dalla grandissima Cher, The Shoop Shoop Song.

state fotografate un paio di scarpe, un paio di pantaloni eleganti, un calzino, devo dire, molto chic, e un paio di scarpe molto molto eleganti. Allora, sono state fotografate le scarpe di un segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, però erano palesemente di qualche numero più grande, cioè dietro passavano due dita, ma abbondanti due dita, proprio si vedeva Porello. Questo aveva preso un paio di scarpe più grandi e si sono chiesti come mai. Allora il presidente degli Stati Uniti ha deciso di omaggiare tutti i suoi collaboratori più stretti e un po' meno stretti con un paio di scarpe della sua marca preferita. Allora lui ha una marca preferita, però non ha voluto chiedere il numero, dice proprio faccio la sorpresa, li guardo camminare e tiro a indovinare il numero e pare che non ci abbia preso tanto. Allora ci sono delle persone che non s'azzardano manco a toglierle dalla scatola, altre non le vogliono indossare, chi le indossa però molte volte si accorge di avere i piedi come un paio di babucce, sai, quelle che si usano per scendere dal letto, un po' grandi,

0: musica delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Adesso preparatevi perché c'è da fare un piccolo viaggio, insomma piccolo. Torniamo al 1984, provate a fare mente locale dove eravate voi in quell'anno e soprattutto cosa facevate di tanto importante da essere sottolineato alla canzone che sta, dalla canzone che sta per arrivare. Parliamo dei Foreigner che tornano con I Want to Know What Love Is.
2: Rivi-

Era uno di quei lenti gettonatissimi all'epoca. 1984 si teneva sempre, all'epoca c'erano le audiocassette, parlo di preistoria praticamente, però insomma c'erano le audiocassette da tenere in macchina a seconda delle situazioni o di chi portavi in giro, quindi questo era un lento che solitamente partiva, non sempre, non mi capita, ma se mi capita ce l'ho a portata di mano. Insomma, una cosa molto molto molto preziosa, devo dire. Foreigner, li abbiamo ritrovati come protagonisti della nostra collection I Want to Know What Love Is, era il 1984. Vi porto al cinema adesso, perché durante le riprese di Rocky 4 Sylvester Stallone chiese a Dolph Lundgren di colpirlo sul serio. Allora Lundgren acconsentì e lo colpì così forte che Stallone dovette trascorrere 9 giorni in terapia intensiva. In un'intervista successiva fu chiesto all'attore che faceva com'è che si chiamava il boxer, quello che fa la box russo, non mi ricordo come si poteva chiamare, non mi viene in mente adesso, va bene? Allora gli chiesero: ma cos'è successo? Ma perché l'hai colpito forte? E lui ha detto molto signorilmente: io ho eseguito solo gli ordini, quello mi ha chiesto, io quello ho fatto, poi se lui non regge la botta che devo fare? Proprio ha detto: non regge la botta. Non è bello nei confronti di Sylvester Stallone, però insomma non è male. Siete su Radio San Marino nel mattino con Mirko Zani, adesso c'è Laura Pausini.

0: A Radio San Marino sono le 7, buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna dell'estate piena in Emilia-Romagna, prevalenza in cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto gran caldo, temperature che nuovamente arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Però mercoledì situazione che cambia, arriveranno dei temporali soprattutto nella seconda parte del giorno, da ovest verso est, a fine giornata raggiungeranno anche le coste adriatiche e porteranno finalmente aria più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Allora, riassumendo, ricapitolando, si abbassano un po' le temperature, arriva questa ventata di fresco, ma non vi ci abituate perché si torna a patire tra pochissimo, quindi patire, insomma, dai, 35 è sempre una temperatura elevata, però non sono mai i 40 che abbiamo sofferto fino a questo punto. Va bene, comunque, nell'attesa di goderci almeno una boccata d'aria fresca, come si suol dire, io vi do il mio buongiorno, siete su Radio San Marino, io sono Mirko Zani, insieme fino alle 8 e vi ricordo che alle 8, come ogni mattina, c'è il primo appuntamento con l'informazione insieme alle prime pagine dei quotidiani. Intanto arriva Samurai Jay.

bello giovane, come si dice, è Robbie Williams, Come On Down, dalle 2003 nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zanni. Allora, sono stati coinvolti 200 tour operator a livello mondiale e è stato chiesto loro di formulare una classifica di quelli che sono i viaggiatori, i turisti più educati al mondo. Non ci sono grosse sorprese, perché sono risultati naturalmente i giapponesi le persone più educate, quelle che viaggiano sono tra le più educate. Al secondo posto invece sono risultati i norvegesi e, pensate, al terzo posto gli svizzeri. Mentre per quanto riguarda quelli che elargiscono più mance e sono quelli più generosi, al primo posto ci sono gli americani e poi arrivano i tedeschi. E infine i canadesi, che sono le persone, tra le altre cose i canadesi sono arrivati quarti, quindi sono subito sotto al podio della classifica dei più educati. Indovinate chi sono invece quelli della maglia nera? Voilà, ci siamo. Allora, è noto che i viaggiatori italiani, purtroppo non me ne vogliono gli italiani, però insomma i viaggiatori italiani non brillino per educazione quando sono in giro. Comunque non ci sono sorprese, primo e ultimo posto erano già sicuri.

0: Penso che lui è partito come comico, meraviglioso. Persona straordinaria, mi ha fatto un grande piacere vedere che ha vinto la sua personale battaglia ed è tornato a fare concerti, a fare musica. Tra le altre cose, a fine agosto era anche a Rimini e ha presentato il suo repertorio. Noi l'abbiamo ritrovato questa mattina con Mi innamoro davvero, parliamo di Fabio Concato, 1999. Allora, su Radio San Marino adesso vi voglio rendere partecipi di un isolotto che compare e scompare all'interno di un lago canadese. Lo chiamano l'isolotto fantasma proprio perché in alcune fotografie c'è, in altre fotografie non c'è. Dice, ma basta spostare l'inquadratura? No. Sarebbe troppo comoda così, non è assolutamente. Allora, l'isolotto fantasma ha queste dimensioni, è lungo 140 metri e largo 70. Sembra quasi vivo perché si muove, compare e poi scompare. E attenzione, non è dato da nessun effetto ottico, da nessuna angolatura di inquadratura, da nessuna angolazione, e soprattutto non è dato dall'intelligenza artificiale. Cioè proprio è un fenomeno naturale che succede nel lago Williston, un bacino artificiale di 1800 chilometri quadrati situati nella British Columbia in Canada. L'isola galleggiante è anche florida, ricca di vegetazione, e si sposta continuamente nel bacino. Praticamente non ha fondamenta. Cioè, non è un isolotto che prosegue anche sott'acqua, quindi è fermo lì e lo trovate sempre lì. Questo è appoggiato, quindi si sposta e va dove gli pare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Katy Perry, Never Really Over, canzone che ci ha riportato al 2019. È successo, adesso non è dato sapere la città, però insomma è successo che a un certo punto, voi sapete che le forze dell'ordine in Italia fanno anche dei controlli se l'assicurazione è stata pagata, se il veicolo che circola è coperto da assicurazione e quant'altro. Bene, è stato scoperto un'auto che non aveva l'assicurazione pagata, era scaduta e non era stata rinnovata, per cui è stata sequestrata. Il proprietario si è recato dai carabinieri in motorino a questo punto, perché non potendo fare altro ha preso il motorino e ha detto: adesso vado dai carabinieri, mi sentiranno, vado a dirgliene due di quelle fatte bene. Quando è arrivato ha cominciato a discutere per il sequestro dell'auto, un carabiniere ha detto: vabbè, è venuto il motorino, aspetta che controlliamo anche quello. Anche quello risultava senza copertura assicurativa. Alla fine non solo ha dovuto lasciare la macchina, ma anche il motorino. Quindi se vuole riprendere i suoi mezzi dovrà pagare le assicurazioni. È andato un po' come quello dei pifferi, no? Che andarono per suonare e furono suonati. Cose che possono anche succedere. Date sempre un'occhiata alle date di scadenza dell'assicurazione, perché si può incombere veramente in sanzioni, non solo, ma anche in situazioni piuttosto sgradevoli. Se la macchina vi occorre per esempio per andare a lavorare, se non pagate l'assicurazione vi tocca lasciarla lì. Se ci andate in motorino e anche quello non c'è l'assicurazione, dopo vi rimane l'autobus, hai capito, il tram o qualsiasi cosa vi possa portare, la bicicletta, anche quella.

Siamo arrivati al momento secondo della giornata per scoprire un'altra delle nostre novità, un'altra delle nostre new play. Parliamo di una canzone che racconta la sottile tensione tra il bisogno di avere tutto sotto controllo e la libertà di imparare a lasciarsi andare. A proporcela sono Julie e Bresh, questo è il loro nuovo singolo che questa settimana a Radio San Marino è tra le novità, ma lo ritroveremo anche a scalare le posizioni della nostra top 50. Il titolo è Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julien Brash insieme con Serenamente su Radio San Marino. Questa è una delle nostre novità di questa settimana. Diamo un'occhiata adesso invece a quello che le stelle hanno in serbo per noi per la giornata di oggi, per Bacco. Partiamo dall'Ariete. Chi ci incontra oggi per la prima volta riceve una bella impressione, forte e duratura. Un biglietto da visita importante rende particolarmente bene. Per il Toro, atmosfera intensa sul piano emotivo. Oscilliamo tra frasi di ottimismo e attimi di tensione che ci mettono alla prova sul fronte delle relazioni. Per i Gemelli, la settimana prosegue con ottimismo. Ci sentiamo fiduciosi, capaci, pronti ad affrontare qualsiasi sfida. L'energia è alta, la voglia non ci manca. Per il Cancro, giornata discreta per sistemare delle questioni pratiche. Marte ci dà la spinta necessaria per concludere al meglio quello che abbiamo iniziato. Leone, le stelle brillano per noi e ci donano una visione chiarissima del futuro. Tutto sembra possibile se seguiamo l'istinto e la nostra forza. La sorte premia il nostro coraggio e la generosità d'animo con una notizia che ci rende molto fieri. Vergine, con la luna in leone avvertiamo una spinta a uscire dall'ombra, ma il sole ci invita alla prudenza. Agiamo con efficacia senza cercare il clamore. Bilancia, martedì che scorre con grazia, i rapporti fluiscono, le conversazioni si aprono, le incomprensioni si sciolgono senza dover neanche intervenire. Siamo lo Scorpione, qualcuno nel contesto professionale tende ad occupare uno spazio che non gli spetta. Non cediamo terreno, ma evitiamo lo scontro frontale. Per il Sagittario l'energia e la fiducia ci sono, ma il Sole e Mercurio in quadratura ci ricordano che questo tempo non è infinito, quindi entriamo dalla porta giusta. Capricorno, Marte opposto ci tiene vigili, ma con il Sole e Mercurio in trigono dalla Vergine restano il nostro punto di forza per tutta la giornata. La competenza si fa notare senza bisogno di esibirla. Siamo all'Acquario. Sentiamo che il clima sta cambiando e la tensione mentale cala. Finalmente iniziamo a vedere i primi frutti di una strategia nata in agosto. Chiudiamo con i pesci, come sempre Mercurio rimane in opposizione, prima di impegnarci verbalmente su qualcosa di importante glissiamo e prendiamoci ancora qualche giorno. La luna in leone non ci tocca direttamente, invece ci tocca direttamente la Summer Compilation, Summer con My Body It's Ready, poi Lou Bega con Mambo No. 5. Si parte dal grande Vasco Rossi, Ti prendo e ti porto via.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
3: 50?
2: No, sono 150. E quanto costa al mese?
3: 30 euro?
2: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
3: Una SIM?
2: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me e molto di più per te.
6: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
7: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
8: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
9: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
10: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
11: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
12: Nel 1986, spesso e volentieri, quando si diceva Matt Bianco, si pensava al nome del cantante. Invece il cantante si chiamava Mark Reilly ed era proprio la voce caratteristica di questa band straordinaria, che oggi ritroviamo come protagonisti della nostra collection con la loro Dancing in the Street. Era il 1986.

meraviglioso. 1986, Matt Bianco con Dancing in the Street. Allora, lui si chiamava Mark Reilly, il cantante non era Matt Bianco. Volete sapere chi era davvero Matt Bianco? Matt Bianco è un nome di fantasia, è stato un nome che è nato per darlo a un protagonista di una spy story televisiva dove lui faceva la parte proprio di una spia, di un agente segreto che si chiamava Matt Bianco. Tra le altre cose, questa spy story piacque tantissimo a tutta la band, a tutti i componenti dei Matt Bianco, che assunsero addirittura lo stile di questo personaggio, che era del tutto inventato, era creato assolutamente dal nulla. Meraviglioso, Matt Bianco, li abbiamo ritrovati, dicevo, protagonisti della nostra collection, che ci ha portato anche in chiusura. Siamo alla fine del nostro spazio per Bacco, anche stamattina non abbiamo visto il caffè. Beati voi se siete riusciti a berlo. Io spero adesso di beccare qualcuno che me lo possa pagare. Prima di lasciarci però e darci appuntamento domani mattina alle 6, come di consueto ci daremo il buongiorno per trascorrere le prime due ore insieme, vi ricordo che alle 8 arriverà Anna Gaspari e come sempre ci leggerà anche le figure delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Da Mirko Zanni è tutto, grazie alla compagnia, a domani.

0: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
2: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Martedì 8 settembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Partiamo subito leggendo i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi, da Repubblica.sm. Consiglio, omaggio a Matteo Fiorini e scontro politico, approvati gli aumenti per la PA. E ancora dalla terra alla tavola, una squadra di ristorazione e filiera agroalimentare, linea gotica, itinerario di pace, udienza dalla reggenza. E poi evento benefico, il senso di ogni cosa per i bambini con malattie genetiche e oncologiche. L'informazione di San Marino con Danne Cedu, ecco perché deve pagare chi non ha ascoltato i numerosi moniti. In taglio alto, in apertura di consiglio, il commosso ricordo di Matteo Fiorini. E poi in centro pagina la fotonotizia titolata processo ex vertici Carisp, perito del tribunale fa scricchiolare l'accusa. Continuiamo con San Marino dalla Corriere Romagna. Nessuno può mettere un prezzo al dissenso, la posizione contro l'ex partito, l'ex consigliera Pelliccioni dopo la sua uscita porta in aula DML nel mirino la citazione con richiesta danni fino a 50.000 euro. Ancora linea gotica, tre itinerari di pace, la storia tra storia e turismo, presentata alla reggenza la nuova guida dedicata al tracciato per valorizzare i luoghi della memoria. Dalla terra alla tavola farà il bis, valorizza in concreto le eccellenze. La segreteria per il territorio promuove il progetto che sarà riproposto. E poi ancora test per la naturalizzazione, iscrizioni aperte fino al 15 settembre. Il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, maxi stabilimenti balneari, il sindaco andiamo avanti, il futuro della spiaggia sì anche alle macro aggregazioni ma non snatureranno l'arenile. In centro pagina omicidio Pierino, ne parla da Silva, la fotonotizia intitolata ho la mia idea sui responsabili. E in taglio alto turismo e destinazioni, l'aeroporto punta su due grandi città, nuovi collegamenti per il Fellini, annuncio atteso per il TTG di ottobre in fiera. In taglio basso Rimini, licenziato per molestie alla collega, operaio se non mi abbracci qui non duri, confermato in appello il provvedimento per giusta causa. Continuiamo con l'edizione di Forlì e Cesena e andiamo proprio a Cesena SS per Puzza e Antenna, due esposti al prefetto, chieste esenzioni in bolletta e spostamento impianti. In taglio alto Forlì, ponte di solidarietà per scuole in India, progetto del forlivese Gabriele Turci che organizza raccolte fondi per i bambini. In centro pagina la fotonotizia titolata Cesena, Dio affollato, grazie Don Bosi. E in taglio basso ancora Cesena, caccia di soldi per boschi salva clima, individuate due zone dove piantare alberi tramite bando regionale. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola titola commercio desertificato, persi 140 milioni di euro, l'analisi di Confesercenti dal 2019 al 2025, chiuse quasi 1000 attività in tutta la provincia. Ancora Ravenna in taglio alto, tragedia in Slovenia, scatta la solidarietà, raccolta fondi per aiutare la famiglia Bastroschi dopo il dramma di fine agosto. E in taglio basso Castel San Pietro, violentata sul posto di lavoro, arrestato un 57enne, ha anche minacciato di farla licenziare. Continuiamo con il resto del Carlino. Germania, un terremoto ma Merz non si arrende. Sassonia AfD vuole governare, il cancelliere resiste, il politologo CDU spaccata tra est e ovest, sovranisti europei galvanizzati, occhi sulle penne, Italia, i moderati del centrodestra contro Vannacci. In centro pagina c'è la fotonotizia titolata "L'Europa blinda la Groenlandia, Ucraina, Trump, chiamo Putin". L'Europa risponde a Trump sulla Groenlandia, investimenti per 200 milioni di euro in 2 anni, l'inizio di una nuova era siglata dalla visita della Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. L'Artico è una priorità, l'Europa è un amico fidato, gli ha fatto eco il primo ministro groenlandese Nielsen. Sul fronte Ucraina, attesa per la telefonata di Trump a Putin e Zelensky. E poi ancora Emma Bonino ricoverata in crisi respiratoria e vigile lucida, ansia per la storica leader radicale, in taglio alto Rimini, Luis in TV sfida Manuela, sta coprendo altri o forse difende se stessa e il delitto di Pierina Paganelli. In taglio basso, l'autopsia rivela il calvario di Lorena, era ancora viva quando l'ex l'ha gettata dal viadotto. Il femminicidio di Barberino, l'appello del padre, denunciate. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport che titola "Mondiale ti mangio". Antonelli ha festeggiato sul carta con il team della famiglia, ricorderò Monza per sempre, ora penso a vincere a Madrid, gli spaghetti nella coppa meglio quelli della nonna. In taglio alto parliamo di calcio questa volta, il rumore dell'amico, il titolo, via la Champions per l'Inter, subito l'esame Real, Mu sfida speciale Kivu, gli devo tanto ma non lo copio. È tutto per quanto riguarda le principali notizie dei quotidiani di oggi ed è tutto quindi per l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi lascio adesso con le previsioni del tempo. L'informazione su Radio San Marino arriva alle ore 11, mentre tra pochissimo arriva con voi Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
2: Radio San Marino, meteo.
1: Amici di Radio San Marino, ben trovati.

0: Da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna dell'estate piena in Emilia Romagna, prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto gran caldo, temperature che nuovamente arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Però mercoledì situazione che cambia, arriveranno dei temporali soprattutto nella seconda parte del giorno da ovest verso est, a fine giornata raggiungeranno anche le coste adriatiche e porteranno finalmente aria più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Insomma, conti fatti, oggi ce l'ho pazienza perché toccheremo 35 gradi, domani più o meno, anche perché alla fine della giornata le temperature scendono, per cui magari ecco avremo l'opportunità di poter riposare con un po' più di tranquillità, anche se diciamo la verità la canicola di notte ha un po' mollato il colpo, no? Adesso rimangono solo i pensieri, il mutuo da pagare, le rate, le bollette, insomma, che non sono cosa da poco, ma lì ecco diciamo che Paolo Corazzon può fare poco. Buongiorno, bentrovati e anche oggi andiamo di ottimismo, è martedì ed è l'8 settembre, prontissimo naturalmente come sempre al vostro fianco, vi accompagno dritti dritti fino alle 10 raccontandovi come sempre di varia umanità. Come comincia questa giornata? Ecco, mi auguro nel migliore dei modi, no? Ecco, se no un caffettino, una colazione, non so quali siano i vostri piccoli riti, ma sicuramente avete cominciato bene già da stamattina scegliendo Radio San Marino. Fra poco Smash Mouth, subito c'è Seif con Parlar d'amore.

Smash Mouth, Walking on the Sun su Radio San Marino. Parliamo di domani, insomma, ecco, dove appunto, come già ci ha preannunciato naturalmente Paolo Corazon, ci sarà un sensibile calo delle temperature. Avverrà in modo assolutamente graduale. La prima regione interessata sarà la Toscana, comunque il lato Tirreno, e poi con calma arriverà anche da noi questo nel frattempo. Comunque sembra che le prime località ovviamente interessate da questo abbassamento saranno le località montane nelle prime ore della giornata di domani. Insomma, anche oggi dovremo naturalmente accontentarci di temperature importanti. Com'è la vostra giornata? Intendo, no, nella sua agenda, nel suo svolgimento. È un po' un tran tran, un po' un ripetersi? Ci avete un'agenda piena? Siete appena tornati dalle vacanze, per cui avete deciso anche un po' di diradargli gli appuntamenti, no? In maniera tale che abbiate anche tempo di riprendere fiato. E mi incuriosisce un po' qual è la vostra strategia. Carol Jean, arrivo con Manu Chao adesso. Salida.

Radio San Marino, Roberto Baghezzoli fino alle 10. Twitter tornerà online, almeno nel nome, dopo che nel 2023 Elon Musk praticamente lo ha comprato e ha deciso di cambiare il suo nome in X o X. Alla fine di agosto una startup chiamata Operation Bluebird ha aperto le preregistrazioni per il social Twitter.now. Adesso un giudice americano ha chiesto alla startup di cambiare nome al sito, che è diventato tweet.app. Da un lato il giudice ha accolto le istanze volte a bloccare l'utilizzo della denominazione principale, stabilendo che l'uso della parola Twitter genera confusione con i consumatori e viola i marchi registrati esistenti. Dall'altro però la corte ha stabilito che XAE, la società guidata da Elon Musk che ha acquistato l'originale Twitter, ha abbandonato i diritti sul termine Twitter e sul celebre logo con l'uccellino, giudicandoli di fatto liberi dall'esclusiva e utilizzabili senza configurazione una violazione del marchio. Bisogna veramente essere degli equilibristi e passare fra le maglie di quelle che sono ovviamente le regole. In questo caso diciamo che Twitter è stato completamente abbandonato, per cui magari ci sta. Harry Styles.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: volta.
1: Negramaro con La prima volta, un pezzo del 2018, Negramaro, che sono entrati ufficialmente in pausa di riflessione, poi si capirà insomma quale sarà il loro destino. Attenzione, perché invece il destino delle prossime canzoni sono diventare il numero uno delle classifiche, compresa la nostra Top 50. Siamo nell'area dedicata alle novità. Protagonista è J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Adesso.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere di risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, mozzarella senza lattosio Santa Lucia Galbani, pacco da 3 per 100 grammi a soli 3,90 euro. Per tutti i clienti Fidelity Più, cornetto classico Algi da 6 pezzi a soli 3,99 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop è la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. È tempo adesso anche della nostra Summer Compilation, fra poco ritroveremo Noemi con Tu cosa fai questa sera, ma anche San Giovanni con Malibu, comincia Puff Daddy insieme a Faith Evans, I've been missing you.

0: do.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Vivi i nostri successi insieme a
1: Roberto Bagazzoni.
4: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: pace, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Venerdì 11 settembre, Il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
4: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
5: 50?
4: No, sono 150. E quanto costa al mese?
5: 30 euro?
4: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
5: Una SIM?
4: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
6: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
7: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
8: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
9: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
11: Ma che gran viaggio stiamo per fare negli anni Ottanta. È già una delle canzoni che, non so, porto nel cuore proprio da quel periodo, no? Perché io ho cominciato a fare la radio molto molto presto e me lo ricordo nuovo questo 45 giri. Sono i Ramones che ascoltiamo con Baby I Love You.
12: Rivivi insieme a noi le canzoni.

quelli più sdruccioli hanno assolutamente un cuore. The Ramones con Baby I Love You era il 1980 su Radio San Marino. Strategie per combattere un po' questo rientro, no? Questo blues del rientro delle vacanze, o comunque dai, bisogna cominciare anche mentalmente a fare un cambio di stagione con calma, perché il tempo insomma ha bisogno dei suoi giorni. Vabbè, lasciamo stare questa filosofia spiccia, ma parliamo di decluttering. Settembre diventa l'alleato praticamente ideale per dare una bella voltata a ste pagine, no? L'occasione perfetta per un reset domestico, via ciò che non serve più, dentro aria nuova, naturalmente luce, praticità. Si comincia dalle zone più a rischio, no? Disordine come l'ingresso, la cucina, gli armadi, dove bastano praticamente sì 15 minuti al giorno, stavo leggendo, per eliminare il superfluo. Ti voglio. Io sono, vabbè, allora io sono uno che proprio se può rimandare, sono un procrastinatore professionista, laureato proprio ad Harvard da questo punto di vista, e in quarto d'ora, ma che ci fai con un quarto d'ora a casa mia, figuriamoci. Vabbè, qua mi fermo, non voglio confessarvi altro, dito nella piaga in chiusura, torno domani alle

microfono, il mixer, insomma anche il compito di trascorrere bene questa giornata, perché sono le 10. Io sono Katia De Monte e questo è il nostro spazio, quello dedicato a quelli del bicchiere mezzo pieno, questo nostro club aperto. Qui ovviamente il bicchiere mezzo pieno non è che significa fingere che vada sempre tutto bene, ma significa cercare

quelli che ci possano ispirare. Oggi ho scelto Albert Einstein, che dice: la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi continuare a muoverti, che è tradotto in questo martedì di settembre non è che significa necessariamente correre, va benissimo anche procedere con una certa dignità, cercando di ricordare dove abbiamo messo le password, dove abbiamo messo l'agenda, le buone intenzioni, eccetera, eccetera. Dai, intanto noi mettiamo in movimento la musica. Fabio Fibra.

cioè che la vita è come andare in bicicletta, che per mantenere l'equilibrio devi in realtà continuare a muoverti. E la cosa interessante è che in bicicletta non è che restiamo in equilibrio perché siamo perfettamente immobili, cioè ci riusciamo grazie appunto ad una serie di piccole correzioni continue quasi invisibili, no? Spostiamo appena il peso, sistemiamo il manubrio, rallentiamo oppure diamo magari un'altra pedalata. E secondo me settembre funziona un po' nello stesso modo, cioè non è che è obbligatorio ripartire trasformando completamente la propria vita entro venerdì, ma che possiamo comunque limitarci anche a mettere in movimento una cosa alla volta. E quindi vi faccio questa domanda, apro come sempre il nostro numero WhatsApp 335 104 1027: qual è quel piccolo segnale che vi fa capire che settembre è davvero cominciato? Cioè la sveglia che torna a suonare presto, il traffico, l'agenda nuova, il profumo delle cartolerie perché magari andate a comprare i libri per i vostri ragazzi, oppure la frase da lunedì mi organizzo. Dai, fate una cosa, scrivetemi il vostro segnale di settembre. Nella seconda ora, come sempre, leggeremo i vostri messaggi. Adesso arrivano Martin Garrix e gli U2 con il loro ultimo singolo, si intitola Fireflies.

che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

grandissimo Vasco Rossi con Senza Parole nel nostro martedì mattina qui su Radio San Marino. Ancora buongiorno, bentrovati dalla vostra Katia. Questo è il nostro spazio, siamo quelli del BT

mezzo pieno, o almeno insomma ci proviamo, no, a guardare il mondo proprio da questa direzione. E mentre ascoltavo con voi questa canzone, in realtà stavo pensando ad un grandissimo ritorno proprio nel mondo della musica, ossia quello di Céline Dion. Ci sono ritorni sicuramente davanti alle quali insomma le parole sembrano non bastare, perché come sapete Céline è stata ferma 6 anni, purtroppo nel 2022 gli è stata diagnosticata questa diciamo malattia rara, sindrome rara, la sindrome della persona rigida, che è questa malattia neurologica che in poche parole le ha provocato dei fortissimi spasmi muscolari. Quindi il ritorno sul palco non è soltanto un diciamo un nuovo tour, ma segna proprio anche un grandissimo ritorno dal punto di vista proprio emotivo, no? E anche per i fan, insomma, è lo stesso. A Parigi, pensate, da alcuni giorni ci sono centinaia di persone radunate sotto il suo albergo, alcuni hanno viaggiato da lontanissimo insomma per arrivare lì, qualcuno è rimasto dietro le transenne anche per tutta la notte, proprio in attesa di vederla uscire. Lei intanto diciamo che non si sta sottraendo all'affetto, anzi è uscita più volte dall'hotel, ha salutato, ha parlato, ha addirittura accennato anche qualche passo di danza con chi l'aspettava. Comunque, prima ancora che il concerto inizi, è già iniziato l'incontro, e questo ci piace tantissimo. Adesso invece De Bausa con Magnetic.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

sempre, anzi restiamo proprio sul concetto di sempre, ma cambiamo completamente personaggio. Vi porto a New York in questa nuova mostra, perché racconta Snoopy, diciamo dopo più di 70 anni racconta anche come continui ad essere anche un'icona di stile. Si intitola Snoopy in Style e mette insieme in poche parole tutti gli abiti, tutti i materiali d'archivio, le installazioni, le versioni insomma del celebre Beagle reinterpretate da diversi stilisti americani. In realtà nei Peanuts l'abbigliamento ha sempre raccontato immediatamente i personaggi. Charlie Brown ha la maglietta con la striscia a zig zag, Linus le righe, Peppermint Patty le immancabili infradito. Snoopy invece nel corso degli anni ha attraversato, che ne so, la disco, il gusto college e persino anche il grunge, conquistandosi il soprannome di Joe Cool. È probabilmente l'unico personaggio capace di dormire per ore sopra il tetto di una cuccia e continuare comunque a sembrare perfettamente vestito per l'occasione. E adesso invece il passaggio è praticamente obbligatorio, passiamo da Snoopy a Snoop Dogg. Con lui c'è anche Chaka Khan e il loro nuovo singolo Boogie in My Soul.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: E adesso tra i temi che riguardano le nostre new play della settimana c'è una canzone che ci parla di amicizia, però senza diciamo trasformarla in una sorta di fotografia perfetta, perché anzi dentro ci sono case che sembrano più piccole di come le ricordavamo, i dubbi sul futuro, le giornate storte. Ecco, sono insieme loro due, Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.

Ariete insieme ad Angelina Mango con Che bella vita. Tra le nostre novità musicali di questa settimana, vi dicevo prima, sicuramente un titolo luminoso per una canzone che però non è che racconta proprio di qualcosa di perfetto, anzi parla proprio della scelta di essere amici e amiche, in questo caso nonostante l'imprevedibilità delle cose. E secondo me questa è un po' la parte più riconoscibile, perché poi le amicizie vere non è che esistono solamente nelle serate, quelle riuscite bene, oppure nei selfie che ci si fa quando ci si va a divertire, oppure non ci si vede quando si ha tempo, no, energia o risposte giuste. Esiste questa amicizia anche quando una delle due magari manda semplicemente un piccolo messaggio e l'altra capisce immediatamente che magari non è il momento di rispondere in una certa maniera. Una bella vita quindi non è quella nella quale le giornate storte vengono cancellate, quella in cui quando magari arrivano magari riconosciamo qualcuno che ci aiuta almeno a non viverle tutte da soli. E dopo invece questo incontro tra Ariete e Angelina Mango, qui su Radio San Marino parte la Summer Compilation, quindi la nostra estate insieme a Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, poi Firework di Katy Perry, e ad aprire ci sono i Pet Shop Boys, Se a vida è.

versare la stessa giornata. Prima la velocità, poi le candele, nel mezzo il tempo necessario, dai, per recuperare un po' il fiato. Questa è l'agenda di Radio San Marino. Adesso arrivano Fulminacci con Maledetto Me.

0: Radio San Marino. Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna dell'estate piena in Emilia Romagna, prevalenza in cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto gran caldo, temperature che nuovamente arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Però mercoledì situazione che cambia, arriveranno dei temporali soprattutto nella seconda parte del giorno da ovest verso est, a fine giornata raggiungeranno anche le coste adriatiche e porteranno finalmente aria più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ma buongiornissimo da Irol, ben ritrovati sulla radio che senti e da questo momento vi farò compagnia fino alle 15.30. Tanti auguri a Serena Bortone, a Ginevra Bencivenga, che è la nostra cantante qua di San Marino, anche l'ascoltatrice Cecilia. Martedì 8 settembre iniziamo una settimana decisamente ricca anche qua sul territorio, perché si avvicina il Gran Premio Red Bull San Marino della Riviera di Rimini, in programma venerdì 11, domenica 13, però c'è anche il senso di ogni cosa tra pochissimo, quindi verrà Fabrizio Moro a cantare qua a San Marino, un ingresso gratuito venerdì 11 settembre al Parco Ausa di Dogana, dedicato alla solidarietà, alla sensibilizzazione sulle malattie genetiche e oncologiche. Ci sarà tanto altro qua in Riviera nei prossimi giorni, ne parleremo, e anche sul fronte musicale c'è parecchio da raccontare: nuovi album, tour, X Factor che sta per ripartire. E quindi mettetevi comodi, al resto ci pensiamo noi, musica, notizie, tutto quello che vale la pena raccontare oggi. 335 104 1027, numero di riferimento. Partiamo da Peggy Gou e Aira Star.

Sass, Say What You Want del 1997 sulla radio che senti. E allora, per decenni agosto è stato sinonimo di ferie, ma è un'abitudine che pare stia iniziando a cambiare. Quest'anno si è parlato tantissimo di caldo, non soltanto perché ha segnato l'estate, ma potrebbe proprio cambiare il modo in cui scegliamo quando, dove andare in vacanza. Temperature altissime, città, spiagge affollate, prezzi che ad agosto ormai abbiamo capito sono spesso e volentieri proibitivi. Secondo i dati, arrivano anche dei dati tipo quelli di Airbnb, molti italiani stanno scegliendo di partire più avanti. Settembre, ottobre, anche novembre. L'idea è semplice: temperature più gradevoli, meno persone, spesso anche prezzi più bassi. Quindi sta cambiando proprio il concetto di vacanza estiva. Per anni è stata, no, la classica estate europea, mare, città d'arte, passeggiate sotto il sole, però comincia a diventare un po' meno piacevole quando ci sono 35 o 40 gradi. E allora la montagna, per esempio, quest'anno è stata una scelta fatta da tantissime persone. Voi come la state gestendo questa pausa estiva?

0: avete iniziato più tardi a godervi le ferie o vi siete beccati quelle di agosto? Andiamo da ultimo il collega di Fabrizio Moro, Romantica su Radio San Marino.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Run, run, run. Warner Republic con Run, non, a San Marino non c'è miglior gruppo da mandare in onda che i One Republic, eh? Bruttina questa. Comunque quest'anno saranno 10 anni dalla morte di Cranio Randaggio, rapper romano, molti lo ricordano anche per il suo passaggio proprio a X Factor nel 2015. Si chiamava Vittorio Bose Andrei, aveva soltanto 21 anni, morì il 12 novembre del 2016. A X Factor era arrivato fino alle Home Visit, quindi davvero a un passo dall'ingresso nel programma. Poi pochi giorni dopo la sua scomparsa, proprio X Factor gli dedicò un omaggio molto sentito, aprendo la quarta puntata dei live con la sua voce, con un'esibizione dei concorrenti. E tra l'altro molti anche rapper di nuova generazione che sono anche in voga tra i giovani avevano un bellissimo rapporto con Cranio Randaggio. E c'è una coincidenza particolare, perché il 12 novembre di quest'anno cadrà di giovedì, proprio la sera di X Factor, contando che le puntate, insomma, saranno nella stessa serie di quell'anno, si potrebbe ripetere questa situazione. Cranio Randaggio ha lasciato poca musica purtroppo, ma alcuni brani sono rimasti molto forti, su tutti Petrolio, che ancora oggi è la canzone con cui viene ricordato di più. Forse avrebbe senso che il programma che lo aveva fatto conoscere tornasse ad accendere per qualche minuto i riflettori sulla sua musica 10 anni dopo. Tra l'altro X Factor sta per cominciare, 20ª edizione, parte questo giovedì 10 settembre, alla conduzione c'è Giorgia, ormai al suo terzo anno. Cambia invece il tavolo dei giudici: Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, al posto di Achille Lauro però c'è Irama. Si parte con le audition, poi arriveranno i bootcamp e Last Call. Vedremo anche X Factor di quest'anno chi ci sfornerà come artisti. Intanto andiamo da Saif, in quel di Genova. Ci vuole parlare d'amore insieme a Brescia.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. 1, 2.

0: Outcast con Eia.
1: 2003 su Radio Che Senti, ci saluta Luca. Modalità Good Vibes On, si parte oggi per la Sardegna. Direi che ti potremmo salutare con questa canzone, Eia. No, anche in Sardegna, se non sbaglio, si salutano così, anche se non c'entra niente con questa canzone degli Outcast. Ma allora, avete presente quando guardate un film, pensate, io questo posto l'ho già visto da qualche parte? Adesso c'è una mappa interattiva che permette di scoprirlo davvero, si chiama Movie Scene Map e funziona praticamente come Google Maps. Cercate una città, vi spostate sulla cartina e potete vedere quali film o serie TV sono stati girati proprio lì, arrivando anche alla singola strada, piazza o monumento. Database che raccoglie 15.700 location in 166 paesi e ovviamente c'è parecchia Italia, al momento vengono segnalate quasi 600 location. Per esempio, si può ricostruire il percorso di Call Me By Your Name di Luca Guadagnino, passando da Crema a Bergamo fino alle grotte di Catullo di Sirmione. Ma uno dei posti più cinematografici in Italia in assoluto è il Lago di Como, vedo. Lì sono state girate scene di Star Wars, Casino Royale, Oceans. Insomma, uno di quei siti in cui entri per curiosità pensando di starci 5 minuti e mezz'ora dopo stai controllando tutti i film che hanno girato intorno a casa. Molto interessante. Ricordiamo come si chiama: Movie Scene Map. Ora invece la musica della Radio Che Senti, c'è questo Malcolm Todd, bellissima questa canzone, a me piace tanto la produzione. Herrings su Radio San Marino e tra pochissimo la New Play.

0: Malcolm Todd, Herrings, il 2026 sulla radio che senti. C'è il vostro Irol a tenervi compagnia, 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi che tra poco andremo a leggere. Intanto c'è la New Play con una novità che riguarda J-Ax, ne abbiamo parlato in questi giorni, è uscito il suo nuovo album, si intitola Vita, Morte, Miracoli, ha ancora quella vibe molto country come il pezzo che aveva portato a Sanremo. È uscito anche EPIO, un altro estratto da questo disco, e ora ci ascoltiamo la title track. Si intitola Vita, Morte, Miracoli, appunto come il progetto J-Ax nel posto nella nostra New Play di oggi.
1: Ascolti i successi di

J-Ax comunque molto pungente, bisogna ammettere, sempre questa sua caratteristica. Vita, morte, miracoli, titolo del suo album, è uscito il 4 settembre, adesso è uscito il disco, si prepara ad andare agli appuntamenti live che partiranno da ottobre, 2 al Fabric di Milano, 2 all'Atlantico di Roma, e J-Ax ha già fatto sapere che l'idea è quella di allargare questo giro più avanti con un tour vero e proprio anche nel resto della penisola. Intanto che raccolgo i messaggi al 335-104-1027, noi ci facciamo un tuffo nella nostra Summer Compilation, tre brani non stop senza interruzioni, Pat Cremont, Serena Brancali, The Colors, Partenope, Alexia, Gimme Love, si parte con The Weeknd, In Your Eyes.

0: Love.
1: Alexia, Gimme Love, 1998 sulla radio che senti. Salutiamo Alexia, grande amica anche della Repubblica di San Marino. E allora adesso, argomento serio, quindi tutti gli amici all'ascolto. Influencer e content creator stanno diventando le nuove star di Hollywood. È questa tendenza del 2026 che sta diventando sempre più evidente. Anche gli studios cinematografici stanno cercando più spesso di trasformare persone diventate famose sui social in protagonisti di film, serie, grandi produzioni. Anche nella musica c'è questo fenomeno. Non so se avete sentito quest'estate il "Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo". Ecco, questi influencer che praticamente hanno sostituito i cantanti sono finiti in classifica con questi audio da 30 secondi. Secondo DigiDay, fenomeno che sta crescendo così velocemente, anche Disney organizzerà a settembre un evento di 2 giorni dedicato ai creator, una sorta di incontro tra red carpet, presentazioni e mondo social. Motivo semplice: chi arriva da TikTok, YouTube o Instagram possiede già qualcosa che gli attori tradizionali devono conquistare nel tempo, ovvero una community composta da magari milioni di persone. Quindi anche per Hollywood quella community diventa un potenziale pubblico già pronto. Il punto interessante è proprio questo, cioè avere milioni di follower significa automaticamente saper fare cinema, televisione o musica? Probabilmente no, ma sembra sempre più evidente che nel mondo dell'intrattenimento del futuro non conterà soltanto quello che sai fare, ma anche quante persone sono già disposte a seguirti o ascoltarti. Triste, ma a tutti gli effetti sta andando in questo modo. Torniamo alla musica. C'è Madame, Mama non Mama, il suo nuovo singolo, e tra pochissimo anche la Collection. Questa è Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Momento collection, salto indietro nel tempo, andiamo nel 1979, uno dei riff più riconoscibili della storia del rock, i The Knack con My Sharona, questo primo successo della band che li portò al numero uno negli Stati Uniti, pop, new wave, e direi che è tutto pronto per tornare in quegli anni a ascoltarci i The Knack.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni.

The Knack con My Sharona, 1979 sulla radio che senti, che ci porta verso la fine di ogni ora a spasso negli anni d'oro della musica 70, 80, 90. Intanto che invece nel presente continua questo dibattito sull'intelligenza artificiale nella musica e dell'argomento sicuramente di questi anni, prova a entrare in gioco un nome storico, Roland, l'azienda che produce anche strumenti musicali, che ha appena lanciato Melody Flip, questo strumento basato sulle AI però capace di generare idee per melodie, accordi, linee di basso, batterie che poi il musicista si può modificare liberamente. E la cosa interessante è come Roland lo stia presentando, quindi come una sorta di AI etica. In un momento in cui tantissimi artisti accusano appunto i sistemi di AI di essere addestrati utilizzando musica protetta da copyright senza autorizzazione, Roland cerca di prendere questa strada leggermente diversa, ovvero sostenendo di voler creare uno strumento che aiuti il musicista senza copiarne o appropriarsi dello stile. Perché ormai, diciamocelo, viviamo in anni epici, ovvero la tecnologia per creare musica in pochi secondi esiste. Il problema è capire come la si vuole usare. E vedremo, vedremo. Naturalmente vi terremo sempre in aggiornamento su questi temi. Ora andiamo alla musica. Torniamo alla musica. C'è Jovanotti, è uscito col suo New York Rubini. In questi giorni le sue date di chiusura del suo tour e i 60 anni, tra pochissimo.

Riparte una nuova ora sulla radio che senti, sono scattate le ore 14 in questo martedì 8 settembre, facciamo tanti auguri a Serena Bortone, Ginevra Bencivenga e Cecilia. Di nuovo buongiornissimo dal vostro Hirol, saremo insieme fino alle 15.30, si avvicina il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, partirà venerdì 11 e durerà fino a domenica 13 settembre, c'è anche il senso di ogni cosa, un grande evento che si terrà venerdì qua a

Lenny Kravitz, Thinking of You, 1998, pensando a te, e servita su un piatto questa novità tutta musicale, ovvero una nuova canzone di Gino Paoli in arrivo, ma soprattutto c'è una storia particolare dietro, naturalmente rest in peace a questo gigante della musica, si chiama Quando ti rivedrò e avrebbe dovuto essere un duetto con Ornella Vanoni, rest in peace anche alla gigante queen della musica italiana, brano che era già pronto, Ornella avrebbe dovuto raggiungere Paoli per registrare la sua parte, non ha fatto in tempo, è scomparsa appena 3 giorni prima e Gino Paoli ha deciso che quella voce non poteva essere sostituita da nessun'altra, così nello spazio che avrebbe dovuto occupare Ornella ha scelto di far entrare la tromba di Paolo Fresu, musicista soprattutto grande amico della Vanoni, e anche la data d'uscita è simbolica, Quando ti rivedrò arriverà il 23 settembre, praticamente la notte dei loro compleanni, perché Ornella è nata il 22 e Gino Paoli il giorno dopo, una canzone che parla di due persone che si ritrovano dopo una lunga lontananza, doveva essere un incontro artistico fra i due, alla fine è diventato qualcosa di più simile a un saluto e il titolo fa riflettere anche Quando ti rivedrò. Ora andiamo da Francesco Gabbani, cerchiamo di rendere un po' funk anche questa fine estate. Summer Funk.

The Sweet Escape, Gwen Stefani con questo brano del 2006. E a proposito di novità, si parte da Emily Sunday, che tornerà in Italia con una data unica, appuntamento 8 marzo, e praticamente è un tour organizzato per celebrare i 15 anni di Whole Version of Events, questo suo album di debutto. Dentro c'erano i successi come Next to Me, Clown, Riddle About It. E quindi, perché l'ha seguita fin dall'inizio, c'è una data da segnare: Emily Sunday, 8 marzo a Milano. Parliamo naturalmente del 2027. Ma rimanendo sul tema cantanti al femminile, tre donne, tre generazioni, tre modi diversi di continuare a fare musica. Partiamo da Gianna Nannini, che tra pochissimo uscirà con Gianna Gold, questo progetto che insomma vede anche nuova musica all'interno. C'è American Ink, la rivisitazione del brano America ma con Marrakesh, il nuovo singolo Meraviglioso Errore. Insomma, l'11 settembre arriverà questa riedizione speciale del suo album di esordio. Poi c'è Mina, che continua a pubblicare musica senza apparire praticamente mai. Il 9 ottobre uscirà Dilettevoli Inedite Eccedenze, 10 interpretazioni mai pubblicate prima, registrate nell'arco di 50 anni, e dentro ci saranno anche rivisitazioni di brani di Pino Daniele e tanto altro. Ma se parliamo di artiste che continuano a reinventarsi dopo decenni di carriera, dobbiamo inevitabilmente arrivare a lei. Madonna, 68 anni, oltre 40 di carriera, e ancora la stessa voglia di provocare, ballare, guardare avanti. Madonna, questa è Dansteria su Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

sorridi, respira piano. Gali nel posto con niente, Panico, che canzone mega sentita dal 2024. In questi giorni lo abbiamo rivisto in una situazione decisamente particolare, era al Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, dove non si è limitato a fare l'ospite nel paddock, ma si è anche esibito alla House 44 di Lewis Hamilton, spazio esclusivo creato dal pilota all'interno del circuito. Intanto, sul fronte musicale, sembra in una fase di preparazione, perché quest'anno anzitutto non ha cercato il classico tormentone estivo. L'unico inedito pubblicato nel 2026 è stato questo Basta, uscito a sorpresa a febbraio in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina, ma nuova musica dovrebbe arrivare. Ecco, Gali aveva già presentato dal vivo 3 brani inediti durante il suo show Gran Teatro a Milano e proprio da lì dovrebbe nascere il nuovo album, atteso magari anche entro la fine del 2026. Quindi per il momento estate senza

sta singolone alla paprika, ma probabilmente perché sta preparando qualcosa di più grosso. Bella per Gali. Noi ora andiamo invece sul fronte internazionale ad ascoltare una delle voci di questi ultimi anni, delle più giovani cantanti che si stanno facendo spazio. Lei è Olivia Rodrigo e questa è Drop Dead. Spoilerate in quel del Coachella, un giorno sogno di andare a quel festival in California. Chi viene con me? Tra pochissimo anche la New Play, questa è la radio che senti.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
1: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business

0: experience di NTS Informatica, hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
3: 50?
2: No, sono 150. E quanto costa al mese?
3: 30 euro?
2: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
3: Una SIM?
2: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store, al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
5: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
7: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22, torna la magia del symbol su Radio San Marino.
8: Momento New Play sulla radio che senti, c'è Ernia con Dedica. È uscita pochi giorni fa ed è un brano che chiude il percorso di Per Soldi Per Amore, l'album che se non sbaglio ha fatto doppio platino di Ernia. È la prima canzone tra l'altro che ha creato insieme a Charlie Charles ed è dedicata a Milano, ma senza idealizzare la città. Ernia con Dedica è la nostra New Play di oggi.
9: Ascolti i successi di domani,

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
2: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa e ci sono più sconti. Tantissimi vantaggi per i soci di Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti mozzarella senza lattosio, Santa Lucia, Galbani, pacco da 3 per 100 grammi a soli 3,09 euro, e per i clienti Fidelity Più, cornetto classico Algida 6 pezzi a soli 3,99 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. E ora la nostra summer compilation con Somber, My Body Isn't Ready, Rove e Capo Plaza. Ale si parte con Corona, The Rhythm of the Night. Che bomba!

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti. Allora, c'è una data importante questa settimana, venerdì 11 settembre, al Parco Ausa di San Marino arriverà Il Senso di Ogni Cosa, giornata gratuita dedicata alle famiglie, al divertimento, alla solidarietà. L'obiettivo è richiamare l'attenzione sulle malattie genetiche, oncologiche, creare un movimento di vicinanza concreta a chi affronta queste situazioni ogni giorno. Si parte dalle 16 con un villaggio per bambini, quindi i più giovani invitati, gonfiabili, giochi, magia, letture animate. Alle 17 invece spazio al talk Oltre la cura, dedicato al sostegno psicologico dei bambini colpiti da malattie. A condurlo ci sarà Simona Ventura con i rappresentanti del mondo medico e delle associazioni. Poi ci sarà tanta musica fino al gran finale. Ore 21, il nome dell'evento Il Senso di Ogni Cosa, proprio una canzone di Fabrizio Moro, e ci sarà il suo live Non Ho Paura di Niente Live 2026. Ingresso gratuito, ci vediamo venerdì 11 settembre.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
3: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: Momento collection, torniamo indietro nel tempo. Al 1984 gli Eurythmics è uno dei loro pezzi più elettronici, inquietanti. Sex Crime 1984 nasce direttamente dall'universo di George Orwell, la colonna sonora del film 1984, la voce magnetica di Annie Lennox. Gli Eurythmics con Sex Crime.
1: Rivivi insieme a noi le

passare, devo rivedere, secondo me me lo sono beccato, ma non lo so, non l'ho approfondito. E sex crime è usato nel mondo distopico di Orwell per rappresentare la sessualità, e anche la sessualità può diventare qualcosa da controllare, reprimere. Il grande fratello Orwell, da ripassare, da ripassare. Ora invece ritorniamo al presente, c'è la coppia Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, ma soprattutto c'è la nostra redazione che sta per arrivare con le news. Dopo questa canzone li troviamo qui.

Eurythmics, Sex Crime, il 1984, appunto, l'anno di Orwell, proprio perché questa canzone è tratta anche dal film 1984, che devo riportare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione.
2: Radio San Marino, le notizie.
3: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica. Approdo in Consiglio Grande Generale nella sessione pomeridiana la seconda lettura della legge a sostegno di famiglia, maternità e natalità, uno dei provvedimenti più attesi del mese di settembre. L'obiettivo è contrastare il calo demografico, tornato a farsi sentire nel 2026 dopo la lieve ripresa dello scorso anno. Tra le misure previste, bonus bebè da 1000 euro, congedo parentale fino a 18 mesi e congedo di paternità esteso a 20 giorni. Prevista anche un'indennità di gravidanza per le lavoratrici non occupate e l'introduzione della figura del caregiver per l'assistenza ai figli con disabilità o gravi patologie. Parliamo ora di sanità. Criticità nella governance sanitaria sanmarinese emergono dalla relazione 2025 dell'Authority, presentata dal dirigente Tommaso Saporito. Tra i nodi segnalati, norme da aggiornare e strumenti sanzionatori inadeguati. L'Authority denuncia che, anche nel 2025, sarebbe stato spesso negato l'accesso ai dati sanitari richiesti e lamenta il mancato coinvolgimento nella programmazione degli obiettivi dell'istituto.

0: da rivedere anche le norme sull'accreditamento delle strutture, ferme, secondo la relazione, a un sistema che consente soltanto autorizzazioni provvisorie. La cronaca ora, con l'Unione Donne Sanmarinesi che torna sul caso dell'ex capitano reggente Giacomo Simoncini e solleva il tema degli incarichi ancora ricoperti dopo la condanna penale definitiva e la pronuncia del sindacato della reggenza. Nel mirino la permanenza nel Consiglio federale della Federcalcio. UDS pone una questione di credibilità, richiamando anche le iniziative della FSGC contro la violenza di genere. L'associazione segnala inoltre che Simoncini sarebbe ancora membro della compagnia uniformata delle milizie e denuncia una assordante silenzio da parte della politica. Ci spostiamo in Italia. Apprensione per le condizioni di Emma Bonino, storica leader radicale italiana, ricoverata in ospedale a Roma. Le sue condizioni sono delicate ma stazionarie, fanno sapere i medici. Ieri Bonino è stata soccorsa nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Lo sport in chiusura, tutti a caccia della fiorita, con la Coppa Titano che riparte stasera con l'andata degli ottavi di finale. Si gioca alle ore 20:45 con le prime quattro partite. Il derby di Castello tra Fiorentina e Trefiori, Domagnano Faetano, San Giovanni Cosmos e Trepenne Juvenes Dogana. E per ora dalla nostra redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Ringraziamo Andrea e la nostra redazione per le news in questo martedì 8 settembre. Tanti auguri a Serena Bortone, a Ginevra ben ci venga, la cantante sammarinese, e anche a Cecilia, la nostra ascoltatrice. E di nuovo buon primo pomeriggio, sarò con voi un'altra mezz'oretta. Allora, abbiamo avuto il ritorno dei cinema, dei bar di quartiere, dei mercatini vintage e adesso prepariamoci, la prossima cosa cool potrebbero essere le librerie. C'è un trend in atto anche su TikTok, ne parleremo tra pochissimo. Spazio alla musica, Karol G e Manu Chao con Viaggiando per il mondo, chi è in ferie se la sta godendo.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: She's the greatest

Shakira, Don't Bother, il 2005, sulla radio che senti Shakira ancora attualissima grazie alla collaborazione con Burna Boy, l'inno dei mondiali, Dai Dai, che è praticamente una canzone da record di questi ultimi mesi. Allora, parlavamo di questo ritorno della lettura e di questo trend legato ai libri, fenomeno BookTok, ormai muove numeri enormi. Soltanto in Italia nel 2025 i libri spinti dalla community di TikTok hanno venduto 3.300.000 copie e generato 41 milioni di euro. Fenomeno che ormai sembra uscire dallo smartphone, e ben venga, eh. Per esempio Dua Lipa ha aperto a Porto una vera manifesto library all'interno di una storica location, ma anche Jonathan Anderson per Dior ha trasformato alcune book tote in copertine di grandi classici della letteratura. Insomma, il libro sta diventando un oggetto culturale da esibire, magari è una moda, ma se la moda del prossimo anno sarà leggere, direi che per una volta possiamo tenercela, eh. Ora continua la musica su Radio San Marino con James Blunt, Taste Like Summer. Ricordiamo anche che uscirà Airplane Mode, questo suo nuovo album, il 6 novembre, e verrà a fare le date in Italia. 27 febbraio a Milano, 28 febbraio a Firenze. James Blunt, Taste Like Summer, e tra pochissimo la New Play.

0: Occorrono.
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto. Mi
1: sì.
0: Hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino.
1: Ah.
0: E quindi.
1: E quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Tra poco stabiliamo un contatto, prima dei saluti la nostra New Play, e abbiamo visto venire fuori da Genova negli ultimi anni tanti cantanti di spessore, ma anche rapper, Olly, Julie, Safe, Bresh, e sono una grande famiglia, tra loro spesso e volentieri collaborano, infatti nell'ultimo progetto di Julie, il produttore, c'è Bresh che ci canta la sua Serenamente, è la New Play di oggi.
4: Ascolti i successi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie Bresh, Serenamente. E dopo questo brano noi ci salutiamo, l'appuntamento rimane quello fisso di ogni giorno, quindi ci risentiamo domani dalle 13 alle 15.30 qui su Radio San Marino. Vi ricordo che sta per arrivare Marco Corona con tutta la community, quei pazzi di Stabiliamo un Contatto. Dalle 17 invece il nostro programmatore musicale Gigi Restivo. Non rimane che augurarvi un buon pomeriggio, non vi lascio a mani vuote, ma con un brano bellissimo. Stiamo parlando dei Daft Punk, aiutati da Pharrell Williams e Nile Rodgers. Si intitola Get Lucky. E allora auguro anche, oltre che una buona giornata, buona fortuna a tutti da Irol. Un abbraccio, grazie a chi ha scritto al 335 104 1027. Ci risentiamo domani.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me e molto di più per te.
5: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
6: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
7: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
8: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
9: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 100.

0: 112.
1: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
2: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
3: Estate 2008.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Jackie ma Jackie tra poco invece ritorna con Stabiliamo un contatto in Summertime. Marco Corona, Paolino Zanetti qui su Radio San Marino.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: stabiliamo un contatto?
1: Cosa devo farci con te?
0: Sì, in questo momento sono le 16. Ci siete arrivate?
2: Marco, arrivo, un sera scarghe, telefono, allora.
0: Allora, cominciamo ufficialmente l'appuntamento di oggi, Marco Corona e Paolino. Ancora in summertime, naturalmente noi teniamo a bada il calendario e fino al 21 di settembre c'è questa sigla, quale?

0: insieme per questo doppio appuntamento in diretta fino alle 17, in replica fino alle 21. Scusate se io faccio sempre la solita domanda, se ci siete.
1: Sì, ci siamo, ci sono.
0: Ci sei?
1: Sono pronto, sono preparato.
0: Davvero?
1: E anche molto concentrato.
0: Ah, ok.
1: Vai. Comincia.
0: Vado.
2: Accetta la sfida.
0: Ecco, rimani Stefano.
2: Tu la cantichi.
0: Bella mano.
2: Marco Corona indovina.
3: Ciao Marco, ciao Reggio San Marino, sono Gian Battista Frutti, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso, e oggi giochiamo a Marco, accetti la sfida?
0: Certo! Cos'è? Ah, questo è il brano che devi indovinare? Guarda, ti dico la verità, l'ho capita proprio alla fine anche tu, Paolino, vero? È Desireless con Voyage Voyage.

0: cosa sia.
1: E sondaggiare basta.
0: Oh, speriamo. Sappiamo che abbiamo sondaggiato esattamente il 15 di luglio e quindi voi direte, ma scusa, se l'avete già fatto perché lo citate ancora? Perché sono rimaste fuori un po' di risposte alla domanda: se fossi una piadina, che piadina saresti? Tu lo sai?
2: La so.
0: Vedi?
2: La so. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Contatto stabilito da Milena.
0: Ciao.
2: Allora, io se fossi una piadina sarei una piadina sfogliata.
0: Ok.
2: E quella tipica delle Marche, perché mi piace tantissimo. E potrei dire anche la mia farcitura, che sarebbe...
0: Cosa?
2: E che sarebbe salmone, Philadelphia e insalata.
0: Oh, light.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Se fossi una piadina, quale sarei?
0: Chiara. Cosa ridi?
3: Allora, non perché mi piaccia, perché non so nemmeno cosa sia, penso un formaggio, però adoro il modo in cui lo dite, quindi se fossi una piadina sarei di sicuro lo crudo con lo squacquerone.
0: È vero, a Brescia non c'è lo squacquerone.
3: Vengo già apposta da voi per mangiare lo squacquerone. Mi adoro come lo dite, già mi fate morire.
0: Lo squacquerone.
3: Io voglio quella, sono lo squacquerone.
4: Te non stai bene.
0: No, infatti.
5: Ciao Marco, ciao, io sono Marino, sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma fantastico e dicono che piadina sarebbero. Io sarei il Bosco Mare. Perché?
0: Bosco Mare, perché?
5: La piadina Bosco Mare è fatta così.
0: Sì.
5: Mozzarella, more e gamberetti. È buonissima.
0: Davvero?
5: Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio. Buon divertimento a tutti. Ciao.
6: La domanda è solo una. Perché?
0: Perché queste finamenti?
7: Contatto stabilito con Sandra Re dalle Basse Marche. Ciao Marco, ciao community.
0: Ciao.
7: Allora, la piadina di per sé è già buona così, però, io l'ho ragionata così.
0: Vai,
7: perché
0: spiega.
7: Mi devo far smozzicare da chiunque, quindi vorrei essere una piadina cattiva, che non piace a nessuno. Per esempio? Una piadina con l'impasto di farina di ceci, farina di grilli e cenere della carbonella, così dà pure quel bel colorino lì.
0: Che
7: così
0: schifo.
7: Fa schifo a tutti, non mi morde nessuno.
3: Che schifo!
7: E per i più piccoli anche la variante con la farina di fata.
0: Cioè?
7: Ovvero la polvere delle ali delle falene.
0: No!
3: Babbabia, che schifo!

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Siete su Radio San Marino, è il momento di andare in cucina, tra l'altro con un collegamento a un sondaggio di qualche tempo fa.
1: Ciao a tutti da Lampe, da ricette facili e veloci in un minuto.
0: Ciao.
1: Oggi vogliamo accontentare una richiesta di Anita.
0: Sì.
1: E che riguarda le melanzane.
0: Cioè?
1: Infatti.
0: Spiega.
1: Faremo le melanzane al Guttalax.
0: Come al Guttalax?
1: Dedicate ad Anita, ma anche ai suoi vicini.
2: Oh. C'è qualche buon'anima del vicinato che me le viene rubare?
0: Ah,
1: bene,
0: ecco perché.
1: Prendiamo le melanzane.
0: Sì.
1: E facciamole ammollare in acqua per alcuni minuti.
0: Sì.
1: Dopodiché mettiamole di nuovo in ammollo con 5 boccette di Guttalax piene e lasciamole in ammollo per 5 ore. Quando le melanzane avranno assorbito tutto il Guttalax, impaniamole ed inforniamole nel forno a 180 gradi per 45 minuti.
0: Sicura?
1: Quando le melanzane saranno pronte, sforniamo ed offriamo ai nostri vicini, ma soprattutto ai vicini di Anita, e auguriamo loro
2: che li facesse un bel effetto.
1: Auguriamo loro di andare a
0: cantare
1: puntini puntini. Buone ricette dall'Anto e da ricette facili e veloci in un minuto.
0: Sì.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.
2: È una roba gravissima.
0: Questa ricetta.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese.
0: Sì.
3: Questa ricetta. Voto 10 anni di galera.

0: sta per arrivare.
1: E solo noi abbiamo il tormentologo.
0: Per fortuna.
2: Ciao a tutti, eccoci all'appuntamento con il tormentologo, l'esperto di tormentoni. La nostra rubrica basata sulla ruota magica che noi facciamo girare subito, pronti via.
0: A girare.
2: E che ci porterà nel passato in un anno, l'anno in cui scopriremo una notizia e scopriremo i tormentoni che abbiamo ballato. Oh. Vediamo cosa esce.
3: 1996.
2: Benissimo, 1996, Marco, questa volta ti porto nel mondo dei motori. Oh. E mettiamo su un brano di Cesare Cremonini.
0: Vai. Io so.

0: abbiamo messo Marco il singolo di Cremonini perché era dedicato a Valentino Rossi.
1: Sì.
0: E proprio appunto nel 96 un giovanissimo Valentino Rossi, 17enne quella volta, esordisce nel moto mondiale, tra l'altro quell'anno vincerà anche la sua prima gara in 125 e l'anno successivo conquisterà il suo primo titolo mondiale.
1: Sì.
0: Ma parliamo di tormentoni che ci propone il nostro tormentologo. Il primo è di Alexia.
2: The summer is

0: Dove? Ah, la la la.
1: The summer is crazy. È un altro tormentone che abbiamo ballato tanto quell'anno, e degli articolo 31 era Tranky Funky, eccolo.
2: E allora

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Bentornati su Radio San Marino, che si fa?
1: Un calcio nel sedere e via andare.
0: Ecco, tra l'altro con Paolo.
2: Plagio, plagio man.
3: Estate!
2: Fai la summer hit, ma sei un plagio man.
3: Plagio, plagio man.
1: Fatta roba.
3: Io smaschererò tuo plagio.
4: Estate!
0: Paolo?
5: Allora, caro Marco.
0: Ciao.
5: Questa mi farà male, te lo dico, questa... Qui finisce male, qui finisce male.
0: Perché? Scusa.
5: Allora, oggi di chi parliamo?
0: Di chi parliamo?
5: Di Plagio Man. Parliamo
0: Vai.
5: Di... Rovazzi.
0: Fabio Rovazzi.
5: Nino D'Angelo e soprattutto Arisa, che è stata messa nella triste condizione di cantare questo ritornello in cui troviamo la coincidenza di oggi.
0: Ah!
5: Ebbene sì. Mm. Allora, com'è che inizia il ritornello che canta Arisa? Facciamo sentire un attimo com'è.
0: Vai.
5: Che

0: Marco,
1: dimmi.
0: Potrebbe assomigliare, fare così un rimandino così appena appena a un passaggio di della Zenigata March di Yuji Ono del 78. Sì, Marco, Zenigata March è una musica che fa parte di uno dei film di Lupin.
1: Di Lupin. Sentiamo.
0: The Third, The Last Job del 78. Compare lì per la prima volta questa colonna sonora che fa in un certo punto un passaggio. Com'è che fa?

0: adesso non è che possiamo montare su un plagio così, su un passaggio di qualche nota, eh?
1: Però
0: sono quasi le stesse note, cambia un pochino diciamo il tono, ma insomma siamo lì, le note sono più o meno quelle. Calmo. Già si è messo a fare una sorta di product placement per la costiera amalfitana, poi si mette ad andare a fare questi richiami, magari è una citazione nerd, così voluto o non voluto che sia Rovazzi. Risa, poi vai a mettere in mezzo la musica italiana, contatto esaurito, Marco, ciao. Perché
2: oddio, Paolo invece oggi c'è il dolore di pancia.
1: Sì, hai sentito?
3: Plagio man,
4: estate,
3: fai la summer hit ma sei un plagio man. Plagio man, io smaschererò tuo plagio.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
6: 50?
5: No, sono 150. E quanto costa al mese?
6: 30 euro?
5: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
6: Una SIM?
5: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
7: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store, al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
8: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me e molto di più per te.
9: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
12: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: grande, grande Paolo, oggi vedo te, oggi vedo te.
1: Sì, perché si è sfogato pochi istanti fa nella sua consueta rubrica Plagio Man, che ritroverete insieme a tutto quello che abbiamo fatto questa sera tra le 20 e le 21, ma se state seguendo proprio la replica ci trovate in podcast su sanmarinaretv.sm. È tutto per oggi, ricordate che domani ore 16 cosa

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Eppure sono convinto che qualcuno di voi sta facendo la danza della pioggia, guardando queste nuvolette o nuvoloni all'orizzonte sopra di noi. Qualcuno spera, ma magari comincia già stasera a cambiare il tempo. Potrà essere così? Non lo sappiamo. Di sicuro c'è che le cose in qualche modo stanno modificandosi, questa è la tendenza, non si può negare. Intanto buon pomeriggio, se preferite buonasera dalla parte mia. Ringraziamenti a Marco Corona e tutta la sua crew di Stabiliamo un Contatto, che ritroverete come sempre più tardi dopo le 20. E adesso invece, se volete, vi cuccate un po' di Gigi, se volete, insomma, io e tutta quanta l'organizzazione di questa meravigliosa radio che vi ha seguito per tutta l'estate, vi assicuro lo farà anche nella stagione che arriverà dopo, quindi vogliamo stare tranquilli. Detto questo, avremo anche modo di parlare di cosette molto carine, come per esempio i buoni propositi di settembre? No, quelli li lasceremo assolutamente da parte, perché tanto poi non funzionano mai. Semplicemente cercheremo di chiudere questa giornata con la leggerezza che ci vuole. Cominciamo con Noemi, tu cosa fai stasera?
2: Estate.

Impossibile non ricordare o non collegare questa canzone dei Boyzone al film di Mr. Bean, perché era all'interno di quel film lì, divertentissimo, lo so, l'abbiamo visto miliardi di volte, personalmente quando lo becco in televisione, no, mi cade l'occhio, mi faccio delle sonore risate, a volte bisogna anche lasciarsi un po' andare. Era il 1998 per essere precisi, invece fra poco torneremo nel presente, quello che succede nel mondo, ma per ciò che riguarda la nostra cucina italiana, che viene come sempre apprezzata, ma a volte, come dire, un po' scopiazzata malamente, un po' deformata. Ecco, vi racconterò l'ultimo oltraggio che hanno fatto a uno dei piatti veramente

ente storici della cucina italiana, la Matriciana, recentemente, perché nulla resterà impunito, ma questo in modo particolare. Quindi mi prendo un po' di tempo per cercare di argomentare bene quello che è successo e capacitarmene soprattutto. Nel frattempo, invece, ecco, noi usiamo questo momento per dedicarci all'eleganza di Olivia Dean. Amici, 20 anni e una caratura artistica da veterana. Questa è la sua nuova, si chiama Baby Steps.

0: Abbiamo giocato insieme a Jesse J a Domino su Radio San Marino, però amici la situazione qua è seria, qui rischiamo seriamente un incidente diplomatico, ve lo dico, perché di mezzo c'è niente poco di meno che la matriciana. Sì, sì, proprio la nostra meravigliosa matriciana, anche alle 5 e un quarto, francamente. Vabbè, perché vi parlo? Perché c'è questo food writer americano, tale Kevin Pang, che vabbè, l'ha assaggiata, gli è piaciuta talmente tanto che ha detto adesso la faccio anch'io e la faccio a modo mio. E vabbè, ci sta. Il problema è che ha preso il guanciale, che è proprio un elemento cardine, diciamo così, di questo meraviglioso piatto, e l'ha sostituito col chorizo affumicato. Apriti cielo, capite, insomma, il chorizo è un insaccato spagnolo sicuramente. Sui social, ve lo dico, veramente una rivolta, perché il guanciale nella matriciana non è semplicemente un ingrediente, vi dicevo, è proprio un'istituzione, no? Il chorizo invece che cos'è? Intanto viene dalla Spagna, poi è carne di maiale e ha quel caratteristico sapore d'aglio, e poi c'è dentro la paprika spagnola che comunque gli dà quel colore rosso, però diciamo chiamarla matriciana è probabilmente un'altra cosa. Quindi chiamiamola come vogliamo, ma amatriciana no. Dopodiché falla pure col chorizo.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Guarda come passa il tempo e come cambiano i costumi e gli usi, no? Questa canzone parla di un diario segreto. Chi è che ha ancora un diario segreto? Nel 2003 sì, evidentemente Craig David ci fecero anche una canzone. Magari qualcuno di voi sì, no? Gli amanti del vintage, delle vecchie cose. Chi lo sa? Invece noi siamo ancorati come sempre presente qui a Radio San Marino. Anzi, vi dirò di più, da tempo si susseguono dei rumor particolari, sul web in modo particolare, di una possibile supercoppia veramente pazzesca. Parliamo di Matteo Berrettini, niente poco di meno che con chi, anzi, ma con Peggy Gou, la cantante, insomma, e modella che stiamo suonando già tantissimo. Del resto loro insomma non negano e ne confermano, per cui qui numerosi però sono gli avvistamenti, o almeno negli stessi luoghi. C'è però questa fotina che mi è arrivata proprio da poco e si vedono entrambi al Gran Premio di Monza insieme a Yannick Sinner, ma ci sono anche loro due e non è la prima volta. Lo stavo guardando su Vanity Fair e la foto si inserisce proprio, diciamo così, in questo solco di quest'estate in cui Berrettini e la nostra Gou sono stati visti insieme in molte occasioni. La prima, se vi ricordate, è stata a luglio in un club di Ibiza, Lui è stato ripreso mentre ballava in console proprio accanto a lei che fa la DJ, come sapete. Le voci dovessero corrispondere al vero, potrebbero essere anche abbastanza seducenti. Comunque è un'indicazione, i due vogliono vivere questo rapporto lontano dai riflettori, però qualche fotino ogni tanto ci scappa e noi ce la sentiamo.

Sapete che c'è? Che adesso ci sentiamo due voci che appartengono alla nuova generazione della musica italiana e che per la prima volta si incontrano, cioè Ariete e Angelina Mango, con questa canzone che parla delle piccole cose, che poi alla fine sono quelle che ci fanno stare bene, no? E già dal titolo e dal mood si capisce, perché si chiama Che bella vita, Ariete e Angelina Mango.

0: che bella vita.
1: È proprio così che si chiama. Ariete Angelina Mango su Radio San Marino. Vi racconto sta storia, amici, che se fosse capitato a qualcuno di noi poi se la ricorderebbe per tutta la vita. Parliamo di matrimoni e qua già, insomma, l'argomento è abbastanza particolare. Siamo però lontano, siamo in Cina. Questa coppia mi organizza il buon banchetto di nozze in un hotel, sceglie un bel menù, tra l'altro di fascia alta, pensate, 17 portate belle importanti, no? Tipo castello delle cerimonie, ve ne da immaginare. Pagano tutto e poi il matrimonio arriva. Arrivano gli invitati, parte il banchetto, apparentemente tutto a posto, meraviglioso, si divertono tutti, mangiano di gran gusto. C'ho un piccolo problema, perché 10 portate su 17 non erano quelle che avevano ordinato. In pratica l'hotel aveva, dicono per errore, sostituito una parte del menù con piatti di un pacchetto, diciamo, molto più economico, insomma, più cheap. E la cosa pazzesca è che gli sposi non se ne sono accorti subito, anzi sono stati i parenti a farglielo notare. Sapete, quando c'è il matrimonio in corso, gli sposi a tutto pensano, tranne che al mangiare. Però a quel punto no, sono andati a chiedere spiegazione l'hotel, la risposta della struttura sarebbe stata in sostanza che si era trattato di un semplice momento di distrazione. Vabbè, chiamiamola distrazione, chiamiamola svista, però quando su 17 portate te ne cambiano 10, forse la distrazione comincia ad essere un po' evidente, non lo so. Lei, la coppia, insomma, non si è contentata delle scuse. Tribunale, amici, non si scherza, e qui i giudici hanno dato ragione agli sposi, ovviamente, perché il prezzo era molto diverso. Devo dire che il principio è abbastanza semplice, si può sbagliare una volta, due volte, ma 17 portate, ne sbagli 10, insomma, vabbè, perché poi gli organizzare un matrimonio già è abbastanza stressante, se poi devi pure controllare se in cucina ti hanno cambiato il menù diventa un pochino complicato. Alla fine, comunque, torniamo agli sposi, è una piccola soddisfazione se la sono tolta, perché il banchetto sarà pure andato diversamente da come lo volevano, però diciamo che alla fine il conto dell'hotel gli è arrivato con un bel dessert di risarcimento, insomma, vabbè. Torniamo dalle nostre parti e gustiamoci una summer compilation, perché l'estate non è ancora finita. Sentiremo Saif con Parlar d'amore, Robbie Williams Candy. Cominciamo con Lavinia Jones.

Pensate che Robbie Williams sia fermo in questo periodo? Assolutamente, non ne ha alcuna intenzione, poi un tipo come lui. Allora, intanto è tornato sul palco col suo tour, adesso arriva anche una collaborazione piuttosto curiosa, perché si mette al servizio per una volta della musica italiana elettronica, con una DJ che si chiama Miss Monique, è una produttrice ucraina. Vedremo un po' che uscirà fuori. Il titolo della canzone è Beauty in Us, uscirà prossimamente, intorno al 18 settembre se non mi sbaglio, no? La cosa interessante è perché Robbie alla fine continua a cambiare continuamente pelle, un po' come fece nella canzone Rock DJ, fa di tutto, pop, rock, ballate, dance, fantastico. 52 anni, praticamente ha una voglia pazzesca di divertirsi ancora, questa è una cosa che ci piace, ve la faremo sentire quanto prima, quando uscirà ovviamente. Intanto noi conosciamo molto bene e amiamo la nuova di Achille Lauro, soprattutto in un pomeriggio come questo, con qualche nuvoletta a visaglia di pioggia, La città degli angeli, la sentiamo. Angeli.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ci sono canzoni che sono delle fotografie del periodo in cui sono uscite. Questa secondo me è la fotografia perfetta degli anni 80, perché era suono elettronico, new wave, un po' misterioso, ma sicuramente fantastico, perché secondo me questo pezzo è rimasto negli annali. Siamo precisamente nel 1985 con il Propaganda, ovviamente questa è Jewel.
1: Rivivi insieme a noi.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: E anche tempo di sentire le ultime notizie in diretta alle 19.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Mauro Torresi. Approda in aula uno dei progetti di legge più attesi dalla cittadinanza in consiglio per offrire sostegno alle famiglie e contrastare il calo delle nascite in Repubblica. Nei primi 8 mesi del 2026, come riferito dal segretario Canti, sono ulteriormente diminuite, attestandosi ad 88, 18 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e 3 in meno del 2024. Canti, nel suo riferimento, ha affermato che la legge sulla famiglia vuole offrire una risposta strutturale alla denatalità e non un semplice insieme di bonus. Dai partiti di maggioranza convinto sostegno. Secondo l'opposizione, invece, la legge introduce misure frammentarie non basandosi su un progetto paese a 360 gradi. Sanità. Nella relazione del 2025 l'autority sanitaria segnala una serie di criticità che investono alcuni nodi centrali della governance del sistema di cure sammarinese: norme incomplete, superate, sovrapposizioni legislative, strumenti sanzionatori considerati inadeguati e difficoltà nei rapporti con l'IS sul versante della disponibilità dei dati. Nel 2025 si registrano poi 38 eventi avversi, 18 nell'ospedale pubblico e 20 nelle strutture private, 13 invece le richieste di risarcimento danni, tutte a carico della sanità pubblica. La giudiziaria riprende in tribunale il processo sul bilancio 2017 di Cassa di Risparmio, chiuso con un passivo di 534 milioni di euro. La procura del fisco ha chiesto 4 anni di condanna e 20.000 euro di multa per ciascuno degli imputati. Arringhe difensive e sentenza sono previste il 24 novembre. Ancora cronaca con il caso di Luca Spada, accusato della morte di 6 pazienti anziani. Gli specialisti del RACIS descrivono modalità compatibili con una possibile logica predatoria e seriale. Le accuse sono al vaglio della magistratura, mentre il GIP respinge la richiesta di scarcerazione del 28enne. Nell'inchiesta figurano anche chat e immagini legate a contenuti macabri. Cambiamo decisamente argomento. Il Rotary premia gli studenti sammarinesi diplomati alle scuole superiori con il massimo dei voti. La presidente Magnani li ha invitati a studiare, viaggiare e fare esperienze, mantenendo vivo il legame con San Marino. E chiudiamo con il Junior Eurovision. Il titano punta su Viola Marie, cantante 11enne di origini milanesi, per l'edizione 2026 del contest che si svolgerà a Malta il 24 ottobre. Dopo lo storico 9° posto del 2025, RTV vuole confermare e migliorare i risultati con un progetto ambizioso e internazionale. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, seguiteci in TV, sul sito e tramite i social. Grazie.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Ancora piuttosto caldo, ma attenzione perché dalla giornata di mercoledì i temporali e un calo termico sull'Emilia Romagna, così come tutto il comparto settentrionale, vedrà un cambio di scenario a partire da mercoledì. Dopo un periodo lungo di gran caldo, vedrà condizioni di tempo più in linea con il periodo, con valori che si addolciranno, quindi temperature che saranno più sopportabili, valori quindi di 6-8 gradi in media in meno rispetto ai 34-35 gradi di queste giornate. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

Ottime notizie dunque, almeno in parte, per coloro i quali non sono in vacanza, perché chi ha scelto questa settimana magari non sarà contento domani di beccarsi un po' di pioggia, ma non si può piacere a tutti come nella vita. Io spero invece di accontentare più possibile i gusti musicali di tanti di voi, noi di Radio San Marino in senso ampio, con un'altra mezz'ora insieme. Poi parleremo anche di quelle località che sono state oggetto così di set cinematografici e da quel momento in poi sono cambiate, prese d'assalto. Bello, brutto, non lo so. Intanto ce n'è una in modo particolare legata all'Odissea e ve ne parlo fra pochissimo, ovviamente qui.

Una dichiarazione d'amore estrema, direi. Ti amo incondizionatamente, che meraviglia. Chi è capace di farlo? Katy Perry probabilmente sì, perché l'ha messo in musica. Amore anche per i set cinematografici che abbiamo visto appunto in qualche film e che poi vengono presi d'assalto. È successo tante volte. Ve la faccio più semplice. C'è una location che mi diventa strafamosa perché la gente la vede appunto sul grande schermo e improvvisamente ci viene questa voglia pazzesca di andare a vederla, a scoprirla. È successo anche recentemente con le isole Egadi, in particolare con Favignana, perché è stata scelta per farci l'Odissea. Moltissimi di voi l'avete visto e tanti di voi, sappiamo, sono andati a fare le vacanze proprio in questa bellissima isola vicino alla Sicilia. Torniamo a Christopher Nolan, fantastico regista, ha scelto dei posti speciali per questo viaggio d'Ulisse. In particolare c'è una delle spiagge più belle, Cala Rossa, veramente meravigliosa, l'aveva scelta proprio per l'immagine della mitica Itaca. E già si parla di un possibile grande aumento del turismo già nel prossimo tempo, insomma. Del resto l'abbiamo visto anche in passato, come vi dicevo. Per esempio, ci fa una serie, ci fa un film, ti mostra un posto e tutti quanti vogliono andarci. È successo anche con The White Lotus, se ricordate. Questo invece era stato girato sempre in Sicilia, ma tra Taormina, mi pare Cefalù, è noto? Probabilmente. Ok. C'è però un altro aspetto da considerare, se posso permettermi, perché la domanda è: quando un posto viene preso d'assalto, potrà resistere senza perdere la sua anima? Ecco, Favignana, che è un'isola veramente meravigliosa, però è piccolina, veramente piccolina, ha un ecosistema delicatissimo, insomma, quindi benvenga la valorizzazione sicuramente, però attenzione, bisogna trovare come sempre il giusto equilibrio.

0: Ma dai fan di Beyoncé, questa Halo su Radio San Marino, e amatissima anche Miley Cyrus, che torna con un brano che ha un titolo che mi incuriosisce parecchio, perché si chiama Bass Persuades. Però anche qui c'è la Miley che conosciamo, cioè quella che cambia pelle molte volte, insomma, sperimenta, si sposta continuamente, pop, rock, anche cose elettroniche, e stavolta insomma ancora una volta cambia, perché c'è un bel basso, un bel ritmo molto attuale, però la voce alla fine la riconosci subito, perché quella di Miley, Bass Persuades.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Let's go.

noi piace agitare Coca-Cola, ma piace di più sentire la musica di Radio San Marino, perché non solo la trasmettiamo, ma poi ce la sentiamo anche in cuffie, Facciamo esattamente come voi. Lui era Tommaso. A proposito di belle canzoni dell'estate, che per dirla tutta non è ancora finita, non fatevi spaventare dal meteo, che domani vedrà un po' di intemperie, di improvvisazioni, vabbè, poi si torna sicuramente all'estate. Noi siamo convinti e fiduciosi, e infatti fra poco arriveranno le nostre Summer Hits, puntuali come sempre. A seguire, altra cosa che non può assolutamente mancare in una serata che si rispetti, Marco Corona, e stabiliamo un contatto. Io invece domani alle 5 qui su Radio San Marino con Gigi Restivo, che vi ringrazia. Fate una buona serata.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
9: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
12: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
13: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
12: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
14: Estate 2012.
15: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Yeah!
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Velocissima interruzione per ricordarvi che tra poco cosa c'è?
1: Per il momento buio assoluto.
0: Ma come buio assoluto? Cioè, stabiliamo un contatto in summertime con Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Paolo, oggi vinto te, oggi vinto te.
1: Sì, perché si è sfogato pochi istanti fa nella sua consueta rubrica Plagio Man, che ritroverete insieme a tutto quello che abbiamo fatto questa sera tra le 20 e le 21, ma se state seguendo proprio la replica ci trovate in podcast su sanmarinaretv.sm. È tutto per oggi, ricordate che domani ore 6

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Brescia. Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Passo il tempo di un fiore.
1: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
2: New play. Sienna Spyro. Great Expectation. So-

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, non

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Sienna Spyro, Great Expectation. So-

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web. Radio San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: Você me apareceu.
1: Rádio. Senti. Rádio. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare,

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.